Ajale Radio. Ajale Radio. FM, FM, FM, FM. Frat Shudi Dazami. Citrusi. Batumshi.

Ahali Radio. Ahali Radio. FM, FM, FM, FM. Thrak Shudit Dasami. Citro.